Storilla. Tiro storillilla la storilla, vuoi dire te, da dilla la storilla. Money boys.